della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: l'estate è fatta per svegliarsi senza fretta. Dal 31 agosto il buongiorno tornerà ad avere tutta l'energia dei i mattinieri, Max Poli e la Leti. Dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 solo su Radio Kiss Kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
1: kiss. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Itzy Bizu con All Night Long su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny, perché io quando arrivo a mezzogiorno per me è buon pomeriggio e ormai l'ho decisa sta cosa.
1: Ma l'importante è che tu sia felice e sia una donna e sia una donna serena. Noi siamo felici della tua felicità, felici anche dei bambini che hanno incrociato presso uno stabilimento balneare Joelier. Sai, sono momenti d'estate di spostamenti anche dei personaggi famosi, dei cantanti, quindi può capitare di beccare personaggi magari proprio accanto a te in riva al mare. E i bambini chiaramente che hanno fatto, secondo te, nel momento in cui vedono,
0: si saranno avvicinati immediatamente,
1: si avvicinano per chiedere che cosa
0: una
1: si
0: foto,
1: chiede
0: una selfie. Foto,
1: esatto, tutti chiediamo la stessa cosa, la foto. La risposta di Joelier ha spiazzato i bambini e anche i genitori che erano con loro, perché Joelier ha detto no.
0: Veramente?
1: No, la foto,
0: dai, non ci credo.
1: La foto. E quindi in un attimo, sai, si sono tutti raggelati.
0: Perché non è il tipo.
1: Non è il tipo. Ma lui ha continuato, però ha detto: no, la foto non la facciamo. Che devi fare della foto? Poi che fai con questa foto? La pubblichi e finisce lì. Io sto qui, a tua disposizione, siediti accanto a me sul lettino, hai la possibilità di chiacchierare un po' con me, parliamo, come stai, cosa ti piace della mia musica, come sta andando la tua estate, raccontami di te.
0: Posso dire geniale, perché è così, fondamentalmente ormai siamo abituati a riprendere qualsiasi cosa, ma fondamentalmente di queste foto, di questi video, ma che cavolo ce ne facciamo, ci perdiamo dei momenti, non viviamo delle cose per fotografarle, per riprenderle, quando poi alla fine quelle foto e quei video probabilmente verranno cestinati, viviamo di più. Ha fatto veramente bene.
1: Ha fatto molto bene, perché queste foto poi servono quando quel personaggio non ci sarà più per dire io l'ho conosciuto, e ne abbiamo avuto
0: chi
1: prova anche ultimamente con il maestro Guccini. Detto questo, insomma, i due bambini hanno chiacchierato un po' con Joelier, quindi sicuramente una giornata da ricordare.
0: Tra poco ci sono le voci misteriose.

0: È bello il finale, insomma, funk con Francesco.
1: Ma perché Gabbo? Hai questa voce baritonale che hai? La profonda.
0: Provando già a modificare, no? Quindi insomma, funk, perché parli?
1: Perché adesso giochiamo con le voci misteriose, quindi orecchie ben aperte.
0: Eh sì, perché chiaramente è una voce distorta, visto che in questi giorni Marta mi ha raccontato che siete stati bravissimi a beccare subito la voce del personaggio in questione. Sono stato un po' cattivo oggi, nel senso che ho fatto una manipolazione molto molto molto manipolata.
1: Vuol dire che sarà molto difficile riuscire a riconoscere il personaggio che state per ascoltare. Cercate chiaramente di ascoltare anche quello che dice.
0: Sì, perché un indizio c'è già in quello che dice, però io lancio questa cuffia di sfida, visto che siamo all'Acquaparco di 6.000, io mi scommetto che nessun ascoltatore al primo colpo riesce a indovinare questo personaggio.
1: Allora, orecchie ben aperte, la voce misteriosa è questa qui.
2: Di tutto. È successo che ci sono stato, una tristezza, forse pure troppa. Però ogni volta che vado nella tristezza poi capisco quanto amo questo sport e quanto continua a regalarmi emozioni, e l'unica cosa che voglio veramente è stare in campo così, è lottare,
0: quindi è uno sportivo, ma il nome.
1: Quale sportivo? Provate a dirci il nome che appartiene a questa voce misteriosa.
0: Con un messaggio vocale al 347-490-0042, il vostro nome, la città dalla quale ci state ascoltando e il nome del personaggio misterioso.
1: Pellegrini?
0: No. 347-490-0042, non è la Divina.
3: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: E mai Fabri Fibra con Antidroga su Radio Kiss Kiss. Dunque, vi abbiamo fatto ascoltare una voce misteriosa. Dovevate capire a chi appartenesse la voce. Sentiamo se qualcuno ce l'ha fatta.
1: Prego.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Luigi da Sant'Angelo d'Alife.
1: Ciao.
2: Secondo me è Sinner.
3: Sinner.
1: Ancora.
3: Gloria da Bologna.
1: Nana.
3: Il numero è 329.
0: No, che no, il numero no.
4: Ciao, sono sta. Lucia da Potenza e secondo me è Sinner.
1: Ancora no. No.
5: Ciao, sono Elena da Bologna. La voce misteriosa è della Chiara Pellacani.
0: Ah, non è una donna, no.
6: E Sofia Goggia, Valentina da Bari.
7: Ciao, io sono Riccardo. La voce sconosciuta è di Bebevio.
0: Bebevio.
7: Ciao.
1: Ciao Riccardino, no.
8: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
8: Damiano da Grotta Minarda.
1: Ciao.
8: È assolutamente Fabio Di Giannantonio.
1: È assolutamente no. Non è neanche il pilota Di Giannantonio. Nessuno ha portato a casa. Visto, ho vinto.
0: Dai, diamo un indizio. Dammi un indizio. Dai, dammi
1: allora,
0: un indizio.
1: Allora, facciamo prima riascoltare la voce e poi ti do l'indizio. La voce misteriosa di un personaggio sportivo, che lo dice già lui, manipolata, è questa qua.
9: Di tutto. È successo, ci sono stato, una tristezza, forse pure troppa. Però ogni volta che vado nella tristezza poi capisco quanto amo questo sport, quanto continua a regalarmi emozioni, e l'unica cosa che voglio veramente è stare in campo così, a lottare.
1: Stare in campo e lottare. Vi do un indizio: ultimamente ama molto stare in console, non dico altro.
0: Ce n'è uno che ultimamente, va bene, provateci ancora a indovinare
1: numero,
0: al 347-490-0042 a chi appartiene questa voce, chi è questo sportivo.
10: Fonzie!

0: Taylor Swift con Open Light nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, tanti messaggi alla ricerca dell'identità di questa voce misteriosa. Chi scrive Bobo Vieri, chi Charles Leclerc.
1: Posso dire, questo gioco è complicato, però insomma ascoltiamo, cerchiamo di capire se qualcuno è riuscito a riconoscere questa voce misteriosa.
0: Allora, raffica di messaggi.
2: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Alberto da Crotone, per me il personaggio misterioso è Cobolli.
0: Non è Cobolli.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Siamo Marcella
4: Piccolo
3: da Napoli e secondo noi è Politano.
0: Politano.
5: Buongiorno, Nicola Flammia da Scampidella. La voce sconosciuta è di Matteo Berrettini.
6: Antonella da Venafro, il personaggio è Matteo Berrettini.
0: E siamo a due.
6: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Salve,
6: il personaggio
1: salve.
6: Sportivo misterioso è Matteo Berrettini.
0: E siamo a tre.
6: Alessandra di Arezzo.
1: Salve, ecco. Salve. Allora adesso
0: I Berrettini passano a tre. Come?
1: Allora possiamo chiederlo direttamente al personaggio misterioso? Ci può far sentire la sua voce originale?
0: Originale. Eccolo.
7: Di tutto. È successo che ci sono stato, una tristezza, forse pure troppa. Però ogni volta che vado nella tristezza poi capisco quanto amo questo sport, quanto continua a regalarmi emozioni, e l'unica cosa che voglio veramente è stare in campo così, è lottare
0: ed è Matteo Berrettini. Complimenti.
1: Chiaramente tu hai detto che spesso è in console perché pare ci potrebbe essere una liaison con Peggy Goo.
0: Chiamalo scemo.

0: adesso pronti per una bella novità. Beh, il ritmo a 117 bpm, proprio nato per infiammare i dance floor estivi, i beach club e i party in piscina.
1: E sì, balleremo tutti nei prossimi minuti questo New Kiss del DJ francese LB1, che ha ripreso Show Me Love di Robin S con I Need Sign.

0: Beh, siamo tutti a controllare il meteo, previsioni, che tempo farà nelle prossime ore. Ascoltiamo gli aggiornamenti da ilmeteo.it. C'è per noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma in questo inizio di weekend. Nel pomeriggio sono attesi frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. In serata il tempo tornerà a essere stabile senza alcun disturbo praticamente sull'intero paese, anche in montagna. Temperature massime comprese tra 30 e 35 gradi al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 32 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss, kiss. Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Un ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Yes, yes.
9: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: A degustarci il cocome!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Sempre tocca viaggiando per il mondo, non lo facciamo ma con la mente sicuramente sì. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta e Benny. Allora, immagino che l'ascolto nessuno possa immaginare con questo caldo una vita senza aria condizionata, eppure ancora in tante case resta un'eccezione. In molti paesi è la normalità avere un impianto di climatizzazione in casa, ma non nel nostro. Cioè negli Stati Uniti e in Giappone oltre il 90% delle famiglie vive in abitazioni che sono climatizzate, quindi davvero quasi tutti. In Cina la quota supera il 77%, in Europa il quadro cambia completamente. In Grecia il 70% delle abitazioni è il climatizzatore, quindi è il paese europeo più climatizzato, ma in Italia solo il 56%.
1: Quindi quasi mezzo e mezzo, insomma, c'è qualcuno che riesce a vivere senza condizionatore.
0: Croazia 55%, Spagna 41%, Serbia 36%, Francia 24%, Olanda 20%.
1: Vabbè, io ti posso dire che in effetti fino all'anno scorso non avevo il climatizzatore in casa, devo dire che abito in una zona abbastanza fresca, insomma collinare, però quest'anno ho deciso di metterlo almeno in camera da letto per dormire almeno sereno, perché non è un caldo normale che si può paragonare a quello degli altri anni, però mi sento meno solo da questo
0: punto. Esattamente, però a prescindere anche dalla questione economica, effettivamente gli italiani dichiarano di amare maggiormente il ventilatore.
1: Ah, quest'aria fresca, torna aria fresca, no. Dove sei? Torna.

0: Kiss Play Summer.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: condizionatore. C'è chi ci scrive di aver investito su una climatizzazione passiva, cioè con il cappotto termico che isola il suo appartamento di 10-12 gradi rispetto alla temperatura esterna. Vedi, il cappotto che serve per star fresco. Hai capito?
1: Che funziona tantissimo. Ragazzi. Intanto grazie a tutti voi per essere stati con noi. Grazie anche a Benedetta Infusino che ha curato la regia esterna. Salutiamo anche Roberta dagli studi centrali di Napoli. Salutiamo e ringraziamo anche Benny.
0: Applauso a me stesso.
1: Per l'applauso
0: Marta Martinez, c'è prima l'History Kiss dal 98 Cher con la sua

0: Toto, Share con Believe, il nostro History Kiss.
1: Vi aspettiamo domani tra le 9 e le 13, tutti qui su Radio Kiss Kiss.
0: E da Marta e Benny, Kiss Kiss a tutti. Ciao.
2: Domani, dalle 9, Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Ogni gioco ha una soluzione. Ogni estate ha un appuntamento. La risposta la conosci già. 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Kiss, con Marco e Raff. Oh.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Yeah.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.

vivono un amore a distanza e si incontrano il fine settimana, il sabato e la domenica. Ci messaggiamo durante i giorni feriali. Oh, ti aspetto sabato per Kiss Kiss Play Summer insieme a Stefano Piccirillo. Saluto Joschi in regia. Piacere di riabbracciarvi a distanza di qualche giorno. Facciamo le 8 della sera insieme con la musica più bella, l'interazione con voi, tutte le ultime che ci piace condividere con voi, e subito con Anna e Why Go West.

Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Chi schissa a te, che stai ascoltando la musica più bella.

E se ci rincontrassimo ancora, sembra profetica questa canzone. Bentornato Stefano, che piacere sentirti. 5 giorni di grande mancanza e durante il mese di agosto saremo insieme appunto il sabato e la domenica tra le 16 e le 20 fino al 25 di agosto, quando poi faremo un grande evento chiamato Pitti Pizza and Friends, una festa fantastica in quel di Salerno, e ricominceremo tutte le sere a partire dal 25 agosto. Grazie, siete molto premurosi. Intanto, chi sfida il cinema per stare al fresco, ma una sfida tra virgolette perché vede un film fantastico.

0: Manuela per aver tradito la sua fiducia e per averle detto un po' di bugie, e le volevo dire che la amo tanto e non ho intenzione di perderla. Grazie e kiss kiss a tutti.
1: Molto sentito questo messaggio, speriamo sia all'ascolto naturalmente Manuela in questo momento, e tanta dignità. Ricordate i mondiali di calcio? Sembra trascorso qualche anno, La Viking Row, il countdown prima del fischio d'inizio, e Shakira e Burna

0: Secondo il mio modestissimo parere, Shakira, seconda soltanto a Madonna, che è uscita con Ronaldo e Ronaldinho a cantare la canzone che tanto ha dato ai 2000 Music nella cerimonia di chiusura dei mondiali. Qui abbiamo ricordato ancora una volta i mondiali FIFA 2026 con la colonna sonora Dai Dai. Prima ho parlato di Samantha Fox, ho trovato un altro estimatore.
1: Grande, anch'io ero innamorato di Samantha Fox, grande.
0: È grande in tutti i sensi. Poi c'è una riflessione molto molto interessante, questo forse darà spunto a chi è all'ascolto di Kiss Kiss Play Summer questo sabato pomeriggio. Ho 58 anni e ogni estate il discorso è sempre lo stesso: il mese di agosto è il mese più caro e in ferie ci vanno quelli che hanno meno soldi. Attenzione, riflessione nel cuore del pomeriggio quando sono le 17:16. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy.

0: tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis, Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti nel mirino di un serial killer ci sono Omar Gere, figlio di Richard Gere, e Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yes.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
4: E a noi? Che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Libra e antidroga in Kiss Kiss Play Summer, tantissimi in viaggio, soprattutto a quest'ora, nei grandi spostamenti, il grande esodo del fine settimana, in questo 8 di agosto. Attenzione, ci sono novità anche per le proposte di legge del Ministero dei Trasporti, ad esempio la patente a 17 anni, proposta di legge, e anche le multe per limiti di velocità in base all'entità della violazione, cioè il Ministero dei Trasporti è inoltre al lavoro per rivedere le sanzioni per limiti velocità sulla base di criteri di progressività. In particolare, nella proposta revisione del codice della strada vengono punite più severamente le violazioni dei limiti più alti in considerazione della maggiore pericolosità. In autostrada l'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso, con un limite a 130 km orari. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. Sulle strade con limite a 50 o 30 le sanzioni sarebbero di 5 euro a chilometro orario in eccesso. Queste le proposte del Ministero dei Trasporti.

Ugel, se lo segui su Instagram è dappertutto in Europa a suonare, in particolare alle Baleari, e si vede la sempreverde Ultranate, quella di You're free to do what you want to do, you gotta live your life free to do what you want to do, un inno anni 90 che è ancora attualissimo, e appare in discoteca a mo' di vocalist, una delle più grandi artiste del soul prestata alla musica dance da più di 30 anni. Intanto bandiera a scacchi, Jorge Martin, la Sprint Race riprende la MotoGP in quel di Silverstone, domina la gara breve e incrementa il suo vantaggio in classifica su Ogura. Sul podio anche un gran Bezzecchi, quarto invece Alex Marquez, poi Di Gianantonio, Acosta, Mir, Morbidelli, Mar Marquez in difficoltà, e questa è la notizia, in nona posizione almeno nella gara breve. Domani si riparte ore 14.

Fedez, ma anche Achille Lauro, il tridente d'attacco di quell'estate, cantava Mille. Benny Blanco, inseparabile da Selena Gomez, non solo nella vita personale ma anche professionale. Compagnare loro c'è Becky G, Novitate o il video La La.

0: meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

viajando por el mundo o anche viajando por la autopista, cioè in autostrada, molti ancora in viaggio, e grazie per tutte le vostre segnalazioni, la compagnia che date voi a noi al 347 490 0042 via WhatsApp. È bellissimo che mentre mi ascoltate giocate alla caccia al tesoro. Saluto il comune di Brolo, questo comune bellissimo italiano, circa 6.000 abitanti, che è situato nella città metropolitana di Messina in Sicilia, si affaccia sullo stupendo Mar Tirreno tra Capo d'Orlando e Gioiosa Marea. Benissimo, c'è la caccia al tesoro di Brolo e questo annuncio vale 5.000 punti per chi sta giocando in questo momento per la squadra Rick Brolo, che insomma ci ha chiesto di dire appunto caccia al tesoro di Brolo. Sono 5.000 punti per questi ragazzi, per i concorrenti comunque c'è la possibilità di mandare un WhatsApp e insomma evolvere il punteggio in classifica. Giocando, ascoltando Radio Kiss Kiss, guidando, stando assolutamente chill anche in città, vi metto Again di Lenny Kravitz, estate del 2000.

Iona, canzone di Pino Daniele, e poi un po' l'arrangiamento, un po' la presenza di Serena Brancale e Stash, il gioco. È fatto insieme a Merck & Cremont. 1978, canzone che è diventata un vero e proprio inno di resilienza, di riscatto. Io sopravviverò, quando un disc jockey dello studio 54, Richie Katzer, riuscì a metterla in discoteca come lato B di un 45 giri. E la storia la conoscete. I will survive.

0: ho fatto ancora. Abbiamo suonato I Will Survive di Gloria Gaynor, canzone praticamente autobiografica, perché appena uscì la canzone la grande Gloria fu operata in modo molto delicato e poi ne uscì fuori e divenne la canzone ufficiale della sua resilienza. Questa è la nostra storia. Arrivano le news in compagnia di Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, nella quale persero la vita 262 minatori, di cui 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano. Un messaggio arrivato anche da Giorgia Meloni. Ricordare Marcinelle, ha scritto la Premier, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. E sui social Giorgia Meloni aveva attaccato i rappresentanti della CGIL, poiché si era diffusa la notizia che durante la cerimonia si sarebbero girati di spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Gesto grave e vergognoso, lo aveva definito la Premier. Il segretario generale del sindacato Landini aveva però immediatamente smentito. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, aveva detto, tantomeno nel rispetto del nostro presidente della Repubblica. La polemica è terminata quando gli esponenti di un sindacato belga presente alla cerimonia con magliette rosse hanno ammesso di essersi girati in segno di protesta antifascista. Lo scontro tra Italia e Spagna, dopo che Madrid ha imposto controlli alle frontiere fino al prossimo 7 settembre per ritorsione alle misure del nostro paese dopo la crisi di Ceuta. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere di aver rafforzato l'assistenza consolare per i cittadini italiani in Spagna. Restano validi i requisiti di ingresso abituali, passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio per tutta la durata del soggiorno all'estero. Le misure sui confini potrebbero mettere a rischio gli spostamenti di centinaia di migliaia di persone, oggi oltre 250 voli dall'Italia. Il conflitto Stati Uniti-Iran resta il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte di Washington delle condizioni della Repubblica Islamica e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Intanto un missile ha colpito navi in transito negli Emirati Arabi senza causare danni. La cronaca: 6 ciclisti sono rimasti feriti, di cui 2 in modo grave dopo essere stati investiti da un'auto lanzo torinese. Stando le prime ricostruzioni, un 70enne alla guida di una vettura li avrebbe investiti volontariamente più volte dopo una lite, probabilmente legata alla viabilità. Subito dopo l'accaduto l'automobilista si è costituito. L'addio a Francesco Guccini. Stamane nella sua casa a Pavana, in provincia di Pistoia, sono stati celebrati in forma privata i funerali del poeta e cantautore, scomparso 2 giorni fa all'età di 86 anni. A settembre si terrà una cerimonia commemorativa pubblica a Bologna. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei di Parigi altre 3 medaglie d'argento per l'Italia. Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti le hanno conquistate nei tuffi dalle grandi altezze 20 metri. In mattinata era arrivato anche l'argento nella staffetta mista con Pozzo Bon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Stefano Piccirillo. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.
0: Grazie davvero Cecilia, ti aspettiamo per una prossima edizione tra meno di 60 minuti e ha fatto bene a parlare di Barnabà e così. Prima di tuffarsi dalla piattaforma di 20 metri. Tra l'altro, last but not the least, Barnabà e Cosetti stanno insieme anche nella vita, oltre a essere compagni di squadra, e questa è una nota quanto l'amore possa dare energia in coppia, nello stesso lavoro talvolta, come i nostri meravigliosi tuffatori. Kiss Kiss Play Summer, Stefano Piccirillo vi sta parlando, insieme fino alle 20 si riparte con Samurai J.

E c'è un'American Girl, sono tutte amiche di Harry Styles, che ha una nutrita comitiva di amiche che ha piazzato sentimentalmente ai suoi amici, così come racconta in questa American Girls Kiss Kiss Play Summer. Ciao a tutti, bentrovati da parte di Stefano Piccerillo. Saluto gli amici da Castel di Sangro, che sapete anche il ritiro del Napoli Calcio, Napoli Celta Vigo, si gioca questa sera alle ore 21, c'è Rossella all'ascolto. Ciao Michele, grandissimo abbraccio. A proposito del Napoli, la terza casacca della stagione 2026-2027 sarà rossa in omaggio a Diego Armando Maradona, perché il Napoli negli anni 80 e inizio anni 90 aveva come casacca la seconda, qualche volta la indossava in trasferta, in particolare la casacca rossa, un altro grande omaggio a Diego Armando Maradona nell'occasione del centenario. Sapete che Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale del Napoli per la stagione 2026-2027, ma un sacco di appuntamenti poi coloreranno d'azzurro ma anche di rosso la stagione in divenire, questa sera l'amichevole contro gli spagnoli del Celta Vigo. Saluto tutti quelli che solo in questo momento sono arrivati a destinazione vacanza ufficiale estate 2026, tutti i vostri spostamenti, i programmi per l'aperitivo. C'è sempre il tipo della compagnia che dice: oh, sono arrivato, e no, niente, noi stiamo salendo dal mare, ci andiamo a fare la doccetta e poi ci vediamo sul lungomare più tardi. Per voi 347 490 0042. Tutta questa vicenda che ho spoilerato può accadere in un solo posto al mondo. Il posto in questione è la costiera Amalfitana.

il problema è Carmela o chi sotto forma di Carmela ti piace tanto. A proposito, se hai trascorso qualche giorno al mare questa settimana e la tua vicina di ombrellone bellissima si è presentata, ha cominciato lei a parlare, tu gentilmente hai risposto, attenzione, è sposata, perché poi questi argomenti non entrano sempre al centro della conversazione, lo scopri solo alla fine e poi devi cantare Carmela o, nella peggiore delle ipotesi, neanche cantare ma scappare a gambe elevate. Quindi bellissimo conversare con i vicini di ombrellone, poi arriva lei con il capello corto biondo, gli occhi chiari, fisico perfetto, anche simpatica, la donna molto bella, è bella sia mentalmente che fisicamente, e lì altro cioffi, tu devi fare un album, non devi fare un singolo e non soltanto con il nome Carmela. Poi meno male che è arrivato il fine settimana e siamo arrivati qui in radio a fare Kiss Kiss for Summer. Mamma mia, che paura, come i bambini, paura però quel misto di emozione, no? Quando lei arrivava, buongiorno, come stai? Ah, oh, direbbe un mio amico. Vabbè, facciamo l'aperitivo insieme, tra poco Lucas Graham, questa è Seven Years.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lava pavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il sole che era altissimo qualche ora fa inizia a calare, che la musica di Radio Kiss Kiss così bella con Angelina Mango e Marco Mengoni, degna colonna sonora delle 19:25. Esistono anche i pendolari. Abbiamo parlato di tanti spostamenti, di chi è restato in città, ma anche di quelli che invece hanno fatto andata ritorno anche in questo sabato di grandi spostamenti. Per tutti un grosso abbraccio, eroi, ragazzi, e poi si torna in città e domattina si riparte. Momento dell'aperitivo, prima abbiamo parlato delle tendenze dell'estate 2026 con il mindful drinking e poi avete piazzato via WhatsApp il super birrozzo oppure il beer cocktail, cioè la birra artigianale o aromatica che si fa spazio anche nella miscelazione da aperitivo alcolico o analcolico. Dimmi cosa bevi e ti dirò chi sei. Quest'estate il Paloma va molto forte con la soda al pelmo rosa, appunto, e tra i momenti estivi preferiti soprattutto a quest'ora per bere qualcosa a metà tra l'alcolico e il non alcolico. Poi c'è l'americano reinterpretato dai vari bartender con le varie specifiche a seconda della loro esperienza. Bevi qualcosa con me? Perfetto, ti metto Adele.
2: Kiss Kiss Play Summer.

Tu sei dolcissima con i tuoi messaggi, già stai aspettando il tramonto che dalle tue parti, se non sbaglio, arriva verso le 20:10, 20:11 per arrivare a Milano intorno alle 20:50, 20:55. È vero che le giornate si stanno accorciando, ma in alcune zone del sud Italia c'è questa parentesi che inizia a essere suggestiva sin dalle 19:33. Chi aspetta le stelle cadenti? Calma, ragazzi, perché lo sciame meteorico sarà infatti particolarmente attivo tra l'11 e il 13 agosto. Voi direte, ma il 10 c'è la notte delle stelle. Sì, però quest'anno il momento clou è atteso nella notte tra il 12 e il 13 di agosto, quando il numero di meteore visibili potrebbe raggiungere il massimo. A rendere l'appuntamento ancora più interessante, infatti, saranno le condizioni del cielo, cioè la luna nuova non interferirà con la sua luce, lasciando il firmamento molto più libero e lontano naturalmente dalle luci artificiali. Qui entra in gioco anche la nostra Marcella con i prati del nord Italia, le stelle cadenti, i festival jazz e pop e chi più ne ha più ne metta.

Perché Benson Boone non ha fatto un disco nuovo quest'estate? Perché fa le acrobazie in acqua, le piroette, lo vedi saltare improvvisamente il sirenetto Benson Boone. Una certezza, e continua a festeggiare più di 4 decadi di carriera, il nostro Raff, che torna con Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: innamorato della sua Gabriella Raff, le scrive canzoni ogni tot e fa bene. Stupidi ragazzi, pazzi, New Kiss. 19.40, siamo pronti per uno degli appuntamenti più attesi. Ondata di calore ancora, ondata di calore stop. Ce lo racconta dal meteo.it il nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore è tempo stabile, senza alcun disturbo, praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani, sole protagonista sull'intero territorio nazionale, qualche addensamento solo sulle Alpi, ma senza conseguenze. Nel pomeriggio, classica attività temporalesca sull'arco alpino, in particolare quello occidentale e localmente sugli Appennini. Sereno altrove, temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Se quest'estate proverai a fare una videochiamata, sbaglierai tasto, chiuderai tutto.

0: Caldo asfissiante.
1: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss.
5: Pronto.
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: a ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
8: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
10: Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: di Summer, forse, e sottolineo il forse, il tramonto più bello è questo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Dunia e Daniele, stiamo andando a vedere il tramonto a Scilla, dove c'è l'incontro tra i due mari.
0: Vero.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Mamma mia, che spettacolo, due mari insieme, il tramonto, un point of view, un POV imperdibile. Grazie anche per le foto che arrivano al 347 490 0042, l'inizio del tramonto di questa serata di sabato 8 di agosto, e ci vuole un pezzo che prepara un momento così suggestivo della giornata, adattissimo ad esempio i Kasabian, genere New Romantic, estate 2012, questa Goodbye Kiss.

0: più bello del mondo, aspettando il tramonto per la precisione, considerando l'orario vi siete scatenati. Saluti da Scalea, Paola, la spiaggia con i sassolini, sole arancione. Ma ragazzi, qui ve la spassate e ne avete tutto il diritto dopo un anno di lavoro. C'è chi va a lavorare a quest'ora. Senti qua, per favore.
1: Stefano, sì. Buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Franco da San Severo.
0: Ciao Franco.
1: Stefano, noi stiamo andando in campagna a fare il basilico, che bravi. Domani facciamo la salsa.
0: Oh, dobbiamo bellissimo.
1: Fare altre due cassette di pomodori. Ciao Radio Kiss.
0: Due cassette di pomodori, ha vinto per tutta la vita. Io ti adoro durante la settimana. Portatemi con voi a lavorare, capito? Chi si lamenta? Io starei in onda fino a mezzanotte, ma figurati, mettiamo ultimo, romantica.
2: Kiss Kiss, play summer.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quando Giovanni Imperatore, ora in regia, mio regista di questa puntata di sabato di Kiss Kiss Play Summer, è stato sul palco prima del concerto di Ultimo con i miei amiconi Marco e Raffe con Radio Kiss Kiss. Che grande evento, uno dei tanti della nostra meravigliosa radio, un bagno d'affetto incredibile, ragazzi. Ad agosto ci sentiamo il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 per riprendere poi dal 25 agosto in diretta da Salerno. Vi saluto con la storia di Toni Braxton, ma in particolare quella di Frankie Knuckles, che remixò Unbreak My Heart 96 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: al ragazzo nuovo piaci,
1: non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Alla COP, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: Di gustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
9: Kiss Kiss.
10: Tu mi fai la disco paradise. Paradise.
9: La musica più bella.
11: La musica

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte vola.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.